Mama, Mama, warum? Perché non mi rispondi? Perché si fanno freddi questi mani? Ma sto qua,

fai la nanna. C'è una stellina lassù che ti guarda. Dormi bambina e fai sogni d'oro. Babbo ritorna e ti porta un tesoro.